Est quans terius ira vehementi in amari cugine locca vehementi Tant spe materia cinis elementi Singilis folio de coludo denti Cusa dei proprium tiro sapienti Sulta ventra pondere sede putamenti Strutto sego con valor fluvio lamenti

0: sus escalenter, pariterre medio. A vosso procatenio,
1: a vosso procatenio,
0: figurus ineffabilis, membri tacetis labilis,
1: figurus ineffabilis, membri tacetis labilis,
0: si!
1: Corre, corre, corre,